0: El Laboratorio 97.
1: Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta. Mami,